Sa così è di che morta fuori, sai sì, cara, de che si bene. De che di che ma to collaborato andando qui che me de non qui che me de mandare a tecnici e gredi a San Felice Cane Sucurtur. Car cabin tecnica da Omel Midangue Mreci, cari mucura da Nasale Mohammed Sale. A detta no che te manda Umar Idris Umar era balan la banyandak. Ama chatrana la gofrikina moshana la shafena tenda menjika Allah rahmjono. Satuzo sawa sawa udrufade salale zigeye gina gwenne. Satuzo sawa sawa kairgu chisharafe kalachoye gina gwenne. Assalamu alaikum.